Celebramus missam de Sancta Maria Goretti, Virgine et Martire, cum prefazione prima de Sanctis Martyribus et precio Charistica prima.

0: Oremos. Deus, innocentiae auctor et castitatis amator, qui famule tue, Beate Maria, juvenile etate martyrii gratiam contulisti, da nobis quesmus eius intercessione, in tuis mandatis constantiam, qui dedisti certanti virgini coronam, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor. Hei de conduzir Israel ao deserto e falar-lhe ao coração. Ali corresponderá como nos dias da sua juventude, quando saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei de ti minha esposa para sempre. Desposar-te-ei segundo a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.